passate le foto, sì, mi un signor che in triunfo la forma di tennis di Quinto, o sempre Ivan Lendl, Pietro e tu, lo semifinale, tutti se, mette te, lo domani, se si fa del pagli, se tu la ri, vi sporate un po' di cinema, lì, maglia la palascia, tra l'ottivo, del sessana, se tu la ci va, se tu la, poi ho un salto,

Non sei sale il bando, salopito, salopito, la maternità. Ma povero mignone, se spero che tu sarai resti una giornata d'ar, che tu sarai resti una giornata d'ar tutta via. Se sei...